Librato Maria Sutana Mikandro, Libara di Astanda Livedia Scuba, Zikelebo Sata Libra Carabayata Mosa, Rica Parabayata Legrazia Hono Hazia, Zipeleke Nostaya Palacano